del fumo, spoglio tutta la matassa, qualcos ciappa, qualcos lassa, tira tira drizza il filo e per l'assa che il